sulla quale sono andato a mettere avanti. Non balezzo talare per mia voce.